0: Vibrando. Cato si stanca. Respiri, sì. Smarrita! Muove, sobbalza.
1: Si va su.
0: Guardala. Sangue da sanguino saziare. Durata saziare.

0: Questo è leggermente la vomita. Quello.
1: Protect the lives of all. Protect the lives of all.